terra sottovoce sibilando va scorrendo va ronzando nelle orecchie della gente si introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire fa gonfiar dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo prende forza poco a poco vola già di loco in loco sempre tuono la tempesta che nel sen della foresta fa fischiando brontolando e ti fa l'orror gelar alla ventre d'occhio scoppia si propaga si raddoppia e produce un'esplosione.

meschino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello.

guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo,

cittadine, cameriere cittadine, vancontesse, baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

lettres. 1000 lettres. Tra questi contadini, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne

ma passione predominante è la giovane principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia

senza di qualunque, di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ma con me dovrà passare tutto quel che può venirsi. Comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi. Comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: il lampione.
1: Meglio il turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Io briccone.
0: Il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora. Più non vanno, più non va. Con te garrì.
2: Buonanotte.

segue tutte pecca, e nel gallo della checca tutte segue tutte pecca.

0: qual momento più d'appresso su la testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, fedove ragazze.
1: Il letto non mi piace, gli due mar altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino,

0: Se non vedo più cancellani, se più le date mie.
1: Morto!
0: No, questa poco così bella è da buona spezzeria.
1: Morto!
0: Hai la piccola fornella, lontana più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per bruciare morti voi, per bruciare incenerire.
1: Tanti, tanti, tanti, tanti.
0: Ma voi!

bisogna il fel fosco il chiaro. Bisogna il fel fosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro. Solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento a cento, sulle spalle a cento a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, ed in aria sciù.

si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Così, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato, ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, e via addio!

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

0: No.
1: Vuol rimettervi un ostinco? Non può.
0: Né un piede?
1: No.
0: Né un dito?
1: No.
0: Né un capello?
1: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
0: C'è dell'aria che vo?
3: La

mattina buona decina deve evitar. All'inizio buona decina deve evitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella cerca me. All'inizio buona mattina.

Ata, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo.

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco.

0: Opéra sur France Musique.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

0: scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzar, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se

e in donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piace mai semplicità. E la fede delle femmine come la rabbia felice, che vi sia ciascun dodice, dove sia,

0: Isa sì! Orma!
1: Gatma è potevole!
0: Mi concedete a colugan, Napoli!
1: Napoli! Dove c'è smesso?
0: Ascolto sangue stuoi, visitum radim! Nasiga, daga, ovdiene, sospe!

0: famosi svetti Simone, Casta Marco,
1: sta Casta Marco,
0: Renzi di Rebda, un malopria di Ago Genovanno, un suoco vini Roma, suoghi sempre del patri, grosso e mo giustano, aviai e gnunno, che so che prebrata,

Uccade mi pare, ma che l'opaco! Mi mostravo l'opaco venni, e a tutte c'è milù per prepredeni. Al sarà di mi stasse nel giurì, riposi la cogna.